0: Eu te la via di la mer, ta si pa chamente mer a mer. Chi camlam kudu kai. Pestaren di te fasiti na abri le sutone de ble chu da ble ske purre. Eu te te bochato il manke kai pa kato si te borbi.
1: Praticamente pa chiva le Roma sa.
0: A men dar mai mai la che manu sha chi trubulante intre con. A me sa mo cha chi.
1: Ta vas bachtale.
0: Saborigi.
2: Cause commune, cause-commune.fm.